gentil uomo, e non voglio più servir, non voglio più servir, no, no, no.

Nella voglio fare gentiluomo e non voglio più servir, non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, no, servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire.

Giardinier, date le nuovi aiuti. Celate, allontanate agli occhi suoi quella scena.

0: vince di presto Godoy.
1: Capaci di si tratto e colpa.
0: Alla tre.
1: È importantissima.
0: Ora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Loggerò sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente. E vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
2: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che minate è da briccone!
0: Temerare il fal qui!
1: E io metto!
0: Non so ragionamenti, faccio
1: anch'io! Non parlo più non fiato, baron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista!
2: Io lo devo saper per farla lista!
0: Bella che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vigile parlai, me qual casino questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi par sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un po' e scopriamo terreno.
1: Già, prese fuoco!

0: Belle cene! Oh, belle donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sei mostro per il mio nome!
2: E i buscanti, manco male, che lo conosce bene!
3: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatevi parlare!
1: Cosa vuoi dire? Non posso, signore!

0: giocare un libro stampato.
1: Poi quanto a questo è per mie ragioni, è vero.
2: È vero, e tre ragioni forti.
3: Quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo vuole che la ti trovarsi per fare sue le mie vendette.
1: E via sia di più ragionevole.
4: Mi pone al cimento costei.
1: Se non credete alla bravia, credete a questo galantuomo.
2: Sarà vero?
1: Io dile un po'.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
3: E fa questo?
2: Ma no, veramente, in questo mondo non so dire cosa, quando, cosa, che il quadro non è tondo.
3: Sciogliamo, così meglio, non gioco di prendi. A voi, stelle, il pomocello di sole, dove?
2: E lasciate che vada, e di non merda che lui ci pensiate.
3: Scenderà
2: consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non piccio libro è tutto pieno di nomi sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimoni di sue donne scentese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che il mai parla mio, un catalogo di vecchio fatto mio. Osservate.

mille tre, mille tre. Contrapesse e contadine, camerieri cittadine, balcontesse e baronesse, marchesini e principesse, madonna e donna, madonna e donna, madonna e donna. In Italia 640, in Olanda 231.

terra dei terri di festa, non andate girando di qua e là, e qua, e qua, e là. Poco dura, levati la festa, levati la festa, ma per

0: è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Tante per mia fede, sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Bravo, per servirmi, questo è vero, parlare da galantuomo.
1: Basti che sia marito.
2: Oh, il mio cosiddetto è un mondo ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Fermina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Caro mio Masetto. Cara mia Fermina. Esibisco la mia protezione.
4: Cosa fai? Fermone!
1: Anch'io, caro drone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costar nel mio palazzo, conducili sul patto. Ordina caviaro, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertire tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
5: Ho capito.
1: Andiamo. Signore,
0: cosa c'è?
1: La Zerlina senza me non può fare.
6: Il vostro lotto ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare i vostri parti.
0: Ora Zerlina e mando un cavaliere, ma purtroppo quella mi poverrà.
2: Ma fatto dire, nelle mani sono io.
1: E per questo?
2: E questo non c'è da dominare.
1: E io non spero.
0: Ora, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai. Masetto, guarda bene, ti pentirai!

malandrina, hoste mio la mia erbolina, hoste mio la mia erbolina. Vengo, vengo, resta, resta, e ma cosa non resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora, cavaliere ancora, e bricolaccia, malandrina, hoste mio la mia erbolina, hoste mio la mia erbolina. Vengo, vengo, resta, resta, e ma

0: al fin sia libera dell'inetta gentil da quel scioccone che io penso far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi pago l'ore scuolo, un nome cavaliere qual io vi manco. Posso soffrire che quel viso è coloro, quel viso è inzuccherato, da un pipoltaccio vizio strapazzato.
1: Ma, signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte li procuran quelli occhi briconcelli, quella bretti si belli, quelle di tuccia candide odorose, farmi toccar giuncata e fiutar rose.
1: Oh, non vorrei!
0: Che non vorreste?

0: parco ci demorio si diverta, d'opporsi i miei piacevoli progressi, fanno mal tutti quanti.
1: A cuore idolo mio son vari pianti, di vendetta si parli. Ah, don Giovanni?
0: Mancava

0: cosa che domanda perché
1: bisogna piovere la vostra amicizia
0: vi torna al fiato il corpo comandate i congiunti parenti questa man questo ferro i piedi il sangue spenderò per servirvi ma voi bella domanda perché così piangete il crudele che fu che osò la calma turbar del

povera sventurata, i passi suoi voglio seguire, non voglio che faccia un precipizio. Perdonatissima donna, se servirvi fossio, in mia casa v'aspetto. Amici,

0: appartamento.
1: O cieli! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia? Ma come fu? Narratemi lo strano.